0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici. Ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro, perché in entrambi agisce la medesima cosa, perché li attraversa una sola forza.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Prima di andare a letto, poggia la mano sulla finestra di casa tua. La senti tremare? Il mio cuore è talmente innamorato di te che fa vibrare il mondo.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ci manca qualcuno, il tempo sembra muoversi più lentamente. E quando ci stiamo innamorando di qualcuno, il tempo sembra muoversi più velocemente.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

È giovedì 15 di ottobre 2026. Branco le stelle, previsioni astrologiche, segno per segno. Ariete, finanze in rialzo. Giove ottimo per le operazioni bancarie, visto che transita in Leone, che è il segno dell'oro. Io suggerisco di investire in lingotti d'oro. Ma questa previsione, come ricorderete, amici ascoltatori, io la sto facendo da mesi, cioè dal momento che Giove è entrato in Leone, e i fatti ci danno ragione. Toro, Venere sa che avete molti motivi per essere nervosi nel lavoro anche. Però io dico sempre: misura, diplomazia, profondità. Poi se arriva la necessità di fare un compromesso, per voi utile, perché no? Gemelli, Mercurio consiglia visita specialistica. Transita infatti in aspetto ideale per le cure mediche e medicinali. Cancro.

0: parlate con i vostri collaboratori, con chi vi serve, insomma, prima di domani. Avete bisogno voi di eventi, avete bisogno di emozioni eccezionali, perché voi siete eccezionali anche in amore. Leone, se volete vivere sereni, leoni, non dovete dire tutto, anche se c'è questo diavoletto in voi che vi fa parlare. Ma una cosa è parlare, un'altra cosa è sparlare. S. Non mi viene questa mattina perché sono raffreddato. Vergine, rivedete le collaborazioni. Venere propizia attrazioni nuove, magiche, durante i viaggi. Bilancia, il vostro delicato corpo però già sente il disturbo della luna di domani, che richiederà attenzione in famiglia. Soldi, anche a voi, visto Giove, consiglio investimenti in oro. Scorpioni, c'è parecchia stanchezza fisica, cari miei, non può essere diversamente con Marte che impazzisce in Leone, e poi questo procura anche molta sonnolenza. Sagittario, cioè questa forza che vi è arrivata e che vi aiuta a ricostruire quello che è stato già demolito e che vi interessa nel lavoro. Capricorno, questo mese, Capricorno, le stelle hanno scelto voi. Indirizzatevi verso obiettivo o verso la persona che avete deciso di conquistare. Auguri da parte mia. Acquario, concentratevi sulle questioni scritte, perché avete Mercurio negativo, Giove legge negativo. Bisogna stare attenti, è il mio preciso dovere avvertire il pubblico quando sento che qualcosa potrebbe non andare. Ma comunque vada, l'amore c'è. Acquario, Pesci, raccogliete le forze, le idee, però non oggi, attaccherete domani senza fare sconti a nessuno. La luna in Sagittario fa anche litigare. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo anche domani. E a proposito delle litigate, a un certo momento io non ce la facevo più e gli ho detto chiaro e tondo: finiamola, Esther. Cosa? Ah, no, non puoi fare come Marcantonio, che da un momento all'altro mi pianta a Roma e si butta su Cleopatra.
1: Canzoni d'amore.

0: Mina e Adriano Celentano con Specchi Riflessi alle 5:59 minuti qui su Dimensione. Sono soft, ma sono quasi le 6. Dai, ci siamo. Siamo pronti, direi, ad affrontare una nuova sveglia insieme. Buongiorno da Laura Buono, senza per forza guardarci allo specchio, visto che questo brano si chiamava Specchi Riflessi, ma a quest'ora del mattino, insomma, è complicato forse riuscire a guardarsi allo specchio, anche se poi dobbiamo prepararci magari per uscire e affrontare la giornata. Comunque, non partiamo da questo, non pensiamo a questo, pensiamo agli auguri. Come sempre, partiamo con calma, ma ricordando che oggi è Santa Teresa d'Avila, mistica spagnola e dottore della Chiesa, tra l'altro riformatrice dell'ordine dei Carmelitani. E noi facciamo gli auguri a tutte le Teresa all'ascolto e anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 15 ottobre. Innanzitutto, piccola parentesi, voglio fare gli auguri a mio figlio che oggi compie 11 anni, ancora sta dormendo, ma poi magari potrà riascoltare questi auguri. E poi, nati famosi, tanti auguri a Fedez, che è archiviata l'estate così un po' complicata tra un ricovero e qualche nuovo scontro mediatico, adesso appare più sereno e sui social si inizia a mostrare anche come nuovo tenero papà, e tra l'altro proprio ieri ha postato un video con un bellissimo sorriso che faceva il figlio. Poi buon compleanno anche a Sarah Ferguson, duchessa di York, che dopo essere stata privata del titolo di altezza reale per via dello scandalo Epstein, adesso sembra pronta a raccontare tutto in un'autobiografia, per cui secondo i rumors, ma nulla di confermato, avrebbe già incassato un anticipo a 7 cifre e sarebbe pronta a far tremare la famiglia reale. Poi auguri al regista pluripremiato Matteo Garrone e a un giornalista che in pochi vorrebbero trovarsi davanti, perché quando arriva lui significa che sta per arrivare un bel tapiro, Valerio Staffelli. E infine ricordiamo due grandi nomi della cultura: Nietzsche, tra i filosofi più influenti e discussi della storia del pensiero occidentale, e Italo Calvino, una delle figure di primo piano del panorama letterario e politico del Novecento.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Maroon 5 con Memories su Dimensione Sono Soft. E a proposito di ricordi, era il 15 ottobre del 1940 quando debuttava nelle sale americane Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, uno dei film satirici davvero più coraggiosi e influenti mai realizzati, un film che tutti secondo me nella propria vita dovrebbero vedere. Nel frattempo sono le 6:16 e siamo pronti ad ascoltare i principali fatti del giorno con Sky TG24.
1: Meloni in Senato critica l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, molto rischiosa, dice. Per il caro energia lancia una stoccata a Bruxelles, serve una risposta rapida. Le opposizioni accusano il governo di sottrarsi alle responsabilità ma restano distanti sull'Ucraina. Zelensky ringrazia la Premier, Mosca attacca, non è affare di Meloni. Il Consiglio europeo si apre a Bruxelles tra dossier urgenti e divisione al centro. La crisi energetica, il bilancio e il sostegno a Kiev, Italia in pressing per più flessibilità. Ancora raid sull'Ucraina, Zelensky accusa depotenziato Starlink, Trump non stia dalla parte sbagliata della storia, Washington propone all'Europa lo sblocco di asset russi. Seconda notte al Gemelli per Papa Leone, decorso regolare, valori nella norma, assicurano i medici, il pontefice ha ripreso a camminare e mangiare dopo l'operazione. Ex Ilva, gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure per ora non chiudono, la decisione dei commissari di Acciaierie d'Italia dopo le proteste e lo sciopero dei lavoratori. Aggressioni con minicar a Roma, i due minorenni confessano, era uno scherzo, quella notte ci siamo divertiti così, sono accusati di tentato omicidio e lesioni. Champions, un'altra serata negativa per le italiane, Como e Roma sconfitte da Feyenoord e Real, oggi torna all'Europa League con Milan e Juve in campo, l'Atalanta in Conference.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo puntuale domani mattina. Che giornata sarà oggi meteorologicamente parlando? Lo scopriamo insieme tra poco come sempre con i nostri amici di Trebi Meteo.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
6: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Birra Heineken, 6 bottiglie da 66 centilitri, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
13: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
15: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
16: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV oppure piccoli SUV, perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
17: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
16: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
18: Nuova Jeep Compass, versione 1.6 ibrida, impossibile da imitare, solo a ottobre, tua da 33.900 euro con interesse

0: interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Anche sabato e domenica.
1: Scopri la nuova Compass da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Jeep. Leonori.it.
2: Caffè Vergnano. Il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA né di aziende ad esse collegate.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Classica ottobrata in questa metà settimana sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna. Nelle prossime ore, in questa giornata appunto di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso con temperature in rialzo durante il primo pomeriggio, massime che raggiungeranno anche i 24-25 gradi, anche a Roma sole e 25 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, poi venerdì, non ci saranno variazioni dal punto di vista meteo, sempre con giornate di cielo sereno poco nuvoloso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Dimensione Suono Soft.

0: lei è meravigliosa, soprattutto quando canta questa canzone, secondo me. Gianna Nannini con Meravigliosa creatura qui su Dimensione Suono Soft. E forse noi dovremmo imparare più spesso a dire a qualcuno quanto è bello, quanto è bella, semplicemente a fargli sentire la nostra vicinanza. Ecco, di questo parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Grita con Rotolando verso sud alle 6:39 minuti qui su Dimensione. Sono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Beh, possiamo dire che ormai ogni giornata è pensata per ricordarci qualcosa o per festeggiare qualcosa. A volte ci sono giornate più importanti, altre volte si ricordano cose più leggere, magari anche divertenti. Ecco, oggi allora te lo dico, è il I Love You Day, cioè una giornata dedicata alle dichiarazioni d'amore o d'affetto in generale. E attenzione, perché non servono fiori, cene costose o grandi discorsi. No, serve una frase molto semplice che però purtroppo spesso diamo per scontata, che è ti voglio bene. Perché ho detto ti voglio bene? Perché la cosa curiosa è che nelle diverse lingue l'affetto viene raccontato in modi molto diversi. Cioè in italiano noi possiamo distinguere dal ti amo al ti voglio bene. In inglese invece dicono tutto nella stessa maniera, I love you. In giapponese addirittura la dichiarazione diretta d'amore è tradizionalmente meno frequente nella conversazione quotidiana. Insomma, anche per dire una cosa molto semplice come il ti voglio bene, entra in gioco la cultura, è un fatto culturale. Comunque c'è una ragione molto concreta per riscoprire questa giornata, perché non sempre purtroppo le persone che amiamo sanno quanto sono importanti per noi. Pensiamo di averglielo già dimostrato abbastanza e invece ogni tanto sentirlo dire ha un valore completamente diverso. Quindi oggi direi che possiamo scegliere una persona o anche più persone e mandare un messaggio senza aspettare il compleanno, Natale o un anniversario. E non serve neanche scrivere una pagina chissà quanto lunga, no, basta un ti ho pensato e volevo dirtelo. Semplice così, gratuito ma tanto, davvero tanto potente. Oppure anche semplicemente sono felice che tu faccia parte della mia vita e sono sicura che l'altra persona apprezzerà moltissimo il gesto.
1: Dimensione suono soft.

0: Everybody's Changing su Dimensione Suono Soft, e anche l'ora tra poco cambierà, passeremo dalle 6 alle 7, passeremo alla seconda delle 3 di ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft, dopo aver ascoltato ovviamente le ultime notizie con la redazione che è già pronta. Però prima devo chiederti una cosa: devi rinnovare il look di casa? Allora scegli MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Dal 1981 è il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. E allora scopri le migliori firme per la casa: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomaselle e tanti altri. E in più approfitta del mese Back to Store, cioè acquisto una cucina completa Lube o Creo e per te in omaggio c'è un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici compatibili. Pagamenti a interessi zero, zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info su mbarredamenti.it.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.com.

0: www.venture.lazio.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital. Incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: Tutto è pronto! Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Cellilli Garden Store ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da Cellilli Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio e dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52, cellilli.it. Sabato 17, domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9:19:30.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le aggressioni con la mini car nera a Roma, denunciati due minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti per polizia. Il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passa ora ai colleghi del Tribunale dei Minorenni, decisivo un meccanico per l'identificazione del mezzo. Il Papa è in buone condizioni, ha ripreso a camminare e a celebrare la messa al Gemelli dopo l'intervento al polmone. Il decorso è regolare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana. La degenza durerà circa una settimana. Resta il desiderio del Papa, ha detto Bruni, del viaggio in America Latina. Lunedì prossimo, 19 ottobre, rischio stop per alcune linee periferiche della capitale a causa dello sciopero di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 proclamato dal sindacato USB. In una nota, Roma Servizi per la Mobilità fa sapere che le linee gestite dall'ATAC saranno regolarmente in servizio. Lo sport, il calcio, in Champions affondano le italiane. Roma Real Madrid finisce 3-4, i giallorossi avanti per 3-1 con rete di De Roon e doppietta di Malen. Negli ultimi 10 minuti subiscono il sorpasso dei Blancos anche il Como KO, il Feyenoord vince in rimonta. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tu restami un po' addosso.
1: E se poi di Malika Ayane su Dimensione Suono Soft. E piccolo spoiler, Malika Ayane sarà presente nel nuovo album di Cesare Cremonini, perché le storie d'amore possono finire, però si può rimanere in ottimi rapporti e si può continuare a fare musica insieme, come nel loro caso. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. E allora non rischiare. Per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.p.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedil S.p.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da 25 anni con ING. Puoi!
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
11: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguarnieri.it.
12: Spazioso, confortevole, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, Piazza Duomo.
13: E se volete, il miglior prezzo al metro

0: è Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026.
1: Aperti anche sabato e domenica. Scopri nuova C3 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Citroen.
2: Leonori.it.
3: Tutto è pronto! Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da C'è Lilly Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio e dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52, cellilli.it. Sabato 17 e domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9:19:30.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
12: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
13: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
15: Dimensione Suono Soft.

tutta la sensualità di Patti Pravo e dimmi che non vuoi morire alle 7:37 minuti qui su Dimensione. Sono Soft, ciao da Laura Buono. C'è una frase che devo dire conosciamo tutti molto bene: arrivo tra 5 minuti. Ecco, sì, peccato che a volte quei 5 minuti diventino 15, addirittura 20. E la cosa curiosa è che secondo la scienza chi arriva sempre in ritardo non è per forza maleducato o poco rispettoso, cioè gli esperti ci spiegano che spesso c'entra il modo in cui il nostro cervello percepisce il tempo. C'è chi è convinto di riuscire a fare mille cose prima di uscire di casa, oppure chi sottovaluta sistematicamente i tempi di preparazione, e poi c'è anche chi semplicemente è un nottambulo ed è costretto a vivere con orari che non sente propri. E in alcuni casi possono entrare in gioco però anche difficoltà più profonde nella gestione del tempo. La buona notizia è che si può migliorare, questa direi che è un'ottima notizia. Basta imparare a calcolare non solamente il tragitto, ma anche quei minuti invisibili.

0: definiamoli così, che perdiamo magari cercando le chiavi, aspettando l'ascensore o tornando indietro perché ci siamo dimenticati qualcosa. Insomma, forse il problema non è l'orologio, ma è il nostro personalissimo rapporto con il tempo. E ammettiamolo, tutti quanti conosciamo qualcuno che è già in ritardo ancora prima di calcolare i tempi, però abbiamo adesso la buona notizia che può migliorare, quindi possiamo sperare che la prossima volta arrivi, non dico puntuale, ma quasi. Ma a proposito di ritardi, magari proprio grazie a un ritardo ti è successo qualcosa di bello, il classico sliding doors, no? Se fossi stato o fossi stata puntuale, qualcosa non sarebbe successo. Ecco, io quello vorrei sapere. Quella volta che sei stata in ritardo, è andata meglio così. 320 20 41 433. Stamattina diamo un po' di soddisfazione a chi ha fatto tardi quella volta e gli è andata meglio. Quindi messaggi WhatsApp 320 20 41 433. Ora la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, difficoltà sulla Cassia Bis Veientana, dove un veicolo in panne all'altezza di Formello provoca incolonnamenti tra le rughe e Castel De Ceveri in direzione Roma. Sul raccordo, code a tratti in carreggiata esterna tra Trionfale ed Aurelia e nel settore opposto da Prenestina a Tiburtina. In carreggiata interna, incolonnamenti a partire dalla Caselina ad Ardeatina. In tangenziale, incolonnamenti da Corso Trieste alla Salaria, code anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Traffico intenso e code sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dal raccordo alla tangenziale e da Parco de' Medici alla zona dell'Euro. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Grandi Marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

fuoco d'artificio. Achille Lauro su Dimensione suona soft. Ci sono quelle persone che sono perennemente in ritardo, però non lo fanno per maleducazione o mancanza di rispetto, è che proprio non riescono a gestire i tempi. È vero che si può migliorare, ma forse abituiamoci ad aspettarle quelle persone. Però a volte un ritardo può portare anche una cosa bella, ed è quello che ho chiesto al 320 20 41 433, quella volta che un ritardo ti è servito a farti arrivare qualcosa di migliore. E questo messaggio è meraviglioso. Una mattina ero in ritardissimo per andare al lavoro e ho perso il solito autobus. Furiosa ho aspettato quello dopo e lì ho incontrato un ragazzo che conoscevo solo di vista. Abbiamo iniziato a parlare, poi ci siamo scambiati i numeri e dopo qualche mese abbiamo cominciato a frequentarci. Oggi siamo sposati da 8 anni. Ogni tanto mio marito mi dice che devo ringraziare la mia eterna lentezza, e forse ha ragione. Se avessi preso quell'autobus probabilmente oggi non sarei qui con lui. E beh, vedi che le cose belle possono succedere, perché non è detto che arrivare puntuali serva sempre, anche se è molto molto consigliato.

0: Startline. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin plin.
6: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Mille compie l'anni, ma il regalo te lo famo noi. Dal 12 al 24 ottobre vienici a trovare al Mille Experience Center di Roma in via Barberini 24. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vive. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su Mille.it.
10: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
11: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
10: Che fai?
11: Lavoro per la salute del corpo.
10: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
11: Una parte? Al massimo una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni presso le nostre sedi. GruppoApolloniGhetti.com.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendevo l'offerta.
16: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
17: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
18: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
19: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, 2 giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wall box o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
20: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.

0: solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV, oppure piccoli SUV, perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, versione 1.6 ibrida. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAE 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services, anche sabato e domenica.
5: Scopri la nuova Compass da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Jeep. Leonori.it.
6: Sempre più automobilisti scelgono MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Due offerte straordinarie. A te la scelta. Da Autostar Flaminia, MG ZS benzina con anticipo zero e tasso zero. E per il resto della gamma MG, offerte a partire da 11.990 euro. Vieni a scoprirle in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, zona Rebibbia.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Tre persone sono state arrestate a Roma per tentata estorsione e lesioni aggravate dopo aver sfregiato permanentemente un uomo. Le indagini della polizia hanno svelato una violenta spedizione punitiva legata al recupero di crediti per lo spaccio di droga nella periferia est. Le aggressioni con la minicar nera a Roma, denunciati due minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti di polizia. Il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passa al Tribunale dei minorenni, decisivo un meccanico per l'identificazione del mezzo. Centinaia di persone ieri in piazza Malatesta al Pigneto per manifestare contro la criminalità e le bombe che da mesi spaventano Roma. Alla manifestazione, promossa da Libera, associazioni, comitati, parrocchie e sindacati per ribadire il diritto di vivere senza mafie. È in corso a Cinecittà Studios di Roma lo Young International Forum per offrire a studenti e giovani opportunità di orientamento e formazione. Fino a domani l'evento ospiterà workshop e incontri con università e aziende. Lo sport, con il calcio, in Champions affondano le italiane. Roma Real Madrid finisce 3-4, i giallorossi avanti per 3-1 con rete di De Roon e doppietta di Malen. Negli ultimi 10 minuti subiscono il sorpasso dei Blancos, anche il Como KO contro il Feyenoord. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Classica ottobrata in questa metà settimana sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna. Nelle prossime ore, in questa giornata appunto di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso con temperature in rialzo durante il primo pomeriggio, massime che raggiungeranno anche i 24-25 gradi, anche a Roma sole e 25 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, poi venerdì, non ci saranno variazioni dal punto di vista meteo, sempre con giornate di cielo sereno poco nuvoloso. Ulteriore i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi, eppure nessuno li scioglie.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: I'm not the only one, Sam Smith alle 8:18 minuti su Dimensione Suono Soft. Sta arrivando un evento magico e importantissimo. Dal 23 al 25 ottobre torna infatti Maker Faire Rome al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop da vedere e da provare. Puoi esplorare la Terra attraverso le immagini dei satelliti oppure seguire le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, un evento della Camera di Commercio di Roma. I biglietti sono solo online su makerfairrome.eu.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Yuhu, calciolone!
4: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
3: Sono esperta in materia. Mi offro una parte?
4: Al massimo, una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
18: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
19: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
20: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
21: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
22: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: È finita, è arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi: Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

0: Dracula è su Dimensione Suono Soft di Pino Daniele e mi piace ricordare che proprio oggi, giovedì 15 ottobre, al cinema esce un film che racconterà la sua storia, un film dal titolo Il Soppazzo e secondo me sbancherà il botteghino. E adesso siamo arrivati alle 8:37 minuti ed è il momento di ascoltare Branco.
1: È giovedì 15 di ottobre 2026. Branco le stelle, previsioni astrologiche, segno per segno. Ariete, finanze in rialzo. Giove ottimo per le operazioni bancarie, visto che transita in Leone, che è il segno dell'oro. Io suggerisco di investire in lingotti d'oro. Ma questa previsione, come ricorderete, amici ascoltatori, io la sto facendo da mesi, cioè dal momento che Giove è entrato in Leone, e i fatti ci danno ragione. Toro, Venere sa che avete molti motivi per essere nervosi nel lavoro anche. Però io dico sempre: misura, diplomazia, profondità. Poi se arriva la necessità di fare un compromesso per voi utile, perché no? Gemelli, Mercurio consiglia visita specialistica. Transita infatti in aspetto ideale per le cure mediche e medicinali. Cancro, parlate con i vostri collaboratori, con chi vi serve, insomma, prima di domani. Avete bisogno voi di eventi, avete bisogno di emozioni eccezionali, perché voi siete eccezionali anche in amore. Leone, se volete vivere sereni, leoni, non dovete dire tutto, anche se c'è questo diavoletto in voi che vi fa parlare. Ma una cosa è parlare, un'altra cosa è sparlare. Non mi viene questa mattina perché sono raffreddato. Vergine, rivedete le collaborazioni. Venere propizia attrazioni nuove, magiche, durante i viaggi. Bilancia, il vostro delicato corpo però già sente il disturbo della luna di domani, che richiederà attenzione in famiglia. Soldi, anche a voi, visto Giove, consiglio investimenti in oro. Scorpioni, c'è parecchia stanchezza fisica, cari miei, non può essere diversamente con Marte che impazzisce in Leone, e poi questo procura anche molta sonnolenza. Sagittario, cioè questa forza che vi è arrivata e che vi aiuta a ricostruire quello che è stato già demolito e che vi interessa nel lavoro. Capricorno, questo mese, Capricorno, le stelle hanno scelto voi. Indirizzatevi verso obiettivo o verso la persona che avete deciso di conquistare. Auguri da parte mia. Acquario, concentratevi sulle questioni scritte, perché avete Mercurio negativo, Giove legge negativo. Bisogna stare attenti, è il mio preciso dovere avvertire il pubblico quando sento che qualcosa potrebbe non andare. Ma comunque vada, l'amore c'è. Acquario, Pesci, raccogliete le forze, le idee, però non oggi, attaccherete domani senza fare sconti a nessuno.
2: Branco e le stelle.
1: La luna in Sagittario fa anche litigare. Grazie per l'ascolto. ci sentiamo anche domani. E a proposito delle litigate, a un certo momento io non ce la facevo più e gli ho detto chiaro e tondo: finiamola, Esther. Cosa? Ah, no, no, non puoi fare come Marcantonio, che da un momento all'altro mi pianta a Roma e si butta su Cleopatra.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

74-75 a chiudere queste tre ore di sveglia insieme del giro di body questo mese, perché siamo al 15 ottobre. E a proposito di ottobre, ad ottobre da Carpoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Un esempio? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc, ora anche full hybrid, in pronta consegna da 100

0: plin.
1: Anzi, scusa, plin plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
1: Plin plin.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Il Teatro Valle riapre al pubblico dopo 16 anni di attesa. La città si riappropria così di uno dei luoghi simbolo della propria storia culturale, grazie a un intervento di restauro e recupero finanziato da Roma Capitale. Si inaugura domani con La Sera della Prima, 6 personaggi in cerca d'autore, di e con Francesco Piccolo. Il Parco della Caffarella ha una nuova area gioco per i bambini e una nuova area fitness per l'attività sportiva all'aria aperta. Gli interventi di riqualificazione hanno previsto la rimozione dei vecchi giochi dell'area ludica e l'installazione di nuove attrezzature a norma. Fino al 13 dicembre ai Musei Capitolini è possibile visitare la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Si tratta della più grande esposizione sull'arte messicana in Europa negli ultimi decenni, la prima realizzata in Italia sul grande artista. Info su comune.roma.it.
7: Spazioso, confortevole, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, Piazza Duomo.
8: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40. Anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026.
9: Aperti anche sabato e domenica. Scopri nuova C3 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Citroen.
10: Leonori.it.
11: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAEG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni presso le nostre sedi. GruppoApolloniGhetti.com.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
14: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
15: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
16: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un Qashqai.
19: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba!
17: Tranquilli, intendevo l'offerta!
19: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
20: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
21: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo

0: grandi SUV. Oppure piccoli SUV, perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, versione 1.6 ibrida. Impossibile da imitare. Solo a ottobre e tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services, anche sabato e domenica.
3: Scopri la nuova Compass da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Jeep. Leonori.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Tre persone sono state arrestate a Roma per tentata estorsione e lesioni aggravate dopo aver sfregiato permanentemente un uomo. Le indagini della polizia hanno svelato una violenta spedizione punitiva legata al recupero di crediti per lo spaccio di droga nella periferia est. La Guardia di Finanza di Roma ha denunciato un cittadino georgiano che guidava senza patente per la seconda volta in due anni, sequestrandogli poi l'auto. Fermato anche un connazionale irregolare, subito trasferito al CPR di Bari per la successiva espulsione dall'Italia. Resta lo stallo a Frosinone, il Consiglio Comunale non riesce ad eleggere il nuovo presidente. Il candidato proposto dal sindaco Mastrangeli, che la scorsa settimana si era dimesso, non ottiene i voti necessari. Il primo cittadino conferma la volontà di dimettersi e ricorda che entro la fine dell'anno ci sono milioni di euro da spendere. Lo sport con il calcio: in Champions affondano le italiane, Roma-Real Madrid finisce 3-4, i giallorossi avanti per 3-1 con rete di De Roon e doppietta di Malen negli ultimi 10 minuti, subiscono il sorpasso dei Blancos. Anche il Como KO, il Feyenoord vince in rimonta. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Grazie a Salvatore Lordi, dai che abbiamo finito anche oggi, ce l'abbiamo fatta, ci diamo una bella pacca sulla spalla e ci diciamo bravi, l'abbiamo superata insieme questa sveglia, forse la forza è proprio questa, superarla insieme, passarla insieme. E se vorrai ripassarla con me domani mattina, io dalle 6 puntuale sono qui che ti aspetto fino alle 9. Adesso ti lascio con Francesco Cavuoto e ti auguro una splendida giornata. Ciao da Laura Buono, a domani.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

batteria. Tastiere. Basso.

i Backstreet Boy. Fatto il finale anche io con loro. Sì, Backstreet Boys, 9:18. Buongiorno, come va? Grazie, un bacio a Laura Buono che se vuoi ritrovi domani a partire dalle 6. A me invece mi trovi qua, mi trovo a dimensione, sono soft per le prossime 4 ore. Ecco qua, sono pronto ad accompagnarti questa mattina, in questo giovedì, attraverso la nostra musica e tante altre cose che ti voglio raccontare. Allora, oggi è giovedì, ma domani è venerdì, dice, ma che, ho capito, dopo domani è sabato. Aspetta, fammi ricollegare i pensieri. Oh, sono le 9:19 pure per me, non è che posso avere tutto ben chiaro nella testa. Domani è venerdì e non ci sarò, ok? Quindi dici, e non facciamo venerdì selfie? Certo che sì, lo facciamo di giovedì, facciamo il giovedì selfie, lo anticipiamo, perché magari posso farvi una domanda in meno all'interno della settimana, ma il selfie, quello, signori miei, non può mancare. Quindi che cosa devi fare in questo momento? Nulla, devi smettere di fare qualsiasi attività, prendere il telefono, digitare

0: il 320 20 41 433 e scattarti un selfie e inviarlo. Ovviamente mandami pure il nome, perché sennò io vedo soltanto una faccia e sembro l'ufficio anagrafe. Mi devi dire anche il nome, ok? Come ti chiami, magari da dove ascolti, così facciamo un giro foto, un appello di questa mattina su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti? Possiamo iniziare? Vi siete lavati le mani? Siamo tutti a tavola? Possiamo apparecchiare? Iniziamo? Via, andiamo! Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedel S.p.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedel S.p.A. il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
15: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
16: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna, oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi.

0: Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
6: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30. Due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wall box o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
7: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
8: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
7: Grana, questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
9: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
10: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
11: MR

0: finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: 7 Seconds su Dimensione Suono Soft. Intanto lui è pronto per accompagnarci in giro per il mare e per i monti, dai, per i laghi, in tutti i fiumi, in tutti i luoghi, in tutti i ladi. È pronto allora il nostro Bepuzzo Pellegrino con gli appunti di viaggio, i suoi Travel Experience.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno bella gente, spero tutto bene. Oggi torniamo negli Stati Uniti, ma ne abbiamo girato in lungo e in largo, abbiamo fatto le autostrade, i deserti, le città, quelle più belle, quelle più grandi, ma non abbiamo mai parlato di un posto straordinario. E ci sono, secondo me, paesaggi che riconosco ancora prima di averli visitati. Infatti la Monument Valley è stato uno di questi. Perché? Perché quelle torri di roccia rossa isolate nel deserto mi sembrano familiari, perché le ho viste in tanti film.

0: oppure replicati in paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda, sono abbastanza similari. Ma invece ci troviamo tra l'Arizona e l'Utah, nel territorio nazionale dei Navajo, i famosi indiani. Le formazioni rocciose sono il risultato di milioni di anni di erosione che hanno lasciato in piedi enorme mesas e butes, che sono poi queste tipi di roccia che incontriamo. Immaginate di percorrere la strada panoramica con il finestrino aperto della vostra auto oppure con la moto, e la polvere che si alza dietro la macchina o la moto illumina le pareti di arenaria e cambia il colore delle rocce durante il giorno. Pensate, lasciate, camminate con la macchina, correte con la moto e la sabbia che si alza nel deserto va a confondere i colori della roccia. Bellissimo. La cosa più interessante è che Monument Valley non è solo un set ovviamente cinematografico, è un luogo sacro e importante per la cultura dei Navajo, pieno di storia, tradizioni, significati che hanno ben oltre la bellezza di questo paese. Insomma, non solo film, non solo indiani, non solo cowboys, ma tanta tanta bellezza. E quando guardi quelle torri, pensi al cinema, ci ha abituato a vedere il deserto come un luogo di avventure, ma qui, secondo me, la vera avventura è fermarsi, ascoltare e capire che ogni paesaggio ha una storia che merita di essere raccontata. Certo, magari lo faremo più avanti. Ricordate, la Monument Valley negli Stati Uniti è una cosa fantastica, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Monini, Dimensione, suono soft. Chiudiamo la prima ora, ma non prima però di aver dato voce ai vostri selfie di questa mattina. Massimo da Genzano ci manda il selfie mentre fa jogging. Massimo, ma dove trovi tutta questa energia alle 9 del mattino? Io a quell'ora corro soltanto se qualcuno grida offro io. Flora ci saluta dall'ufficio. Flora, vedo che la produttività è altissima. Un selfie, un messaggio, un abbraccio, praticamente è già fatto gli straordinari. Francesco da Roma manda la foto e scrive sempre sotto controllo. Infatti si vede dietro la moglie che lo guarda. Francesco, detta così mi preoccupi, eh? Se hai bisogno di aiuto nel prossimo messaggio scrivi carbonara. Gioia da Ciampino manda due selfie e aggiunge tecnologia permettendo. Gioia, sono arrivati tutti e due. Fossi in te oggi proverei anche a riprogrammare il videoregistratore del 1992. Azzurra ci saluta mentre aspetta una visita medica. Azzurra, un abbraccio grande in bocca al lupo. Paolo da Tivoli ci manda il selfie dal barbiere con metà testa rasata. Il barbiere ha risposto al telefono e lo ha lasciato. Paolo, per adesso puoi uscire soltanto camminando di profilo, come i videogiochi del calcio degli anni 80. Lucia da Roma ha lavato una maglia rossa insieme ai bianchi. Risultato, tutta la famiglia vestita di rosa. Il marito praticamente...

già andato al lavoro, i colleghi gli hanno chiesto quando nasce la bimba. Alessandro da Ostia invece ci manda un selfie dal balcone in accappatoio, è rimasto chiuso fuori casa e aspetta sua moglie. Alessandro, ottobre in accappatoio sul balcone, tra poco i vicini sicuramente chiameranno

0: Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi!
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Mille compie l'anni, ma il regalo te lo famo noi! Dal 12 al 24 ottobre vienici a trovare al Mille Experience Center di Roma in via Barberini 24. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vive. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su Mille.it.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
6: Autoimport, a Roma dal 1950.
8: Tutto è pronto! Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da C'è Lilly Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio. E dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52. Cellilli.it. Sabato 17, domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9:19:30.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
13: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
14: Preparati alle offerte Shock Dem. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Caffè Lavazza, crema e gusto classico, 4 x 250 grammi, 11,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
15: Omoda e JQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E questo mese da Autostar Flaminia, il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato.

0: E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di buoni carburante e 3 anni di bollo in omaggio in caso di finanziamento. Scopri Omoda e JQ da Autostar Flaminia.
1: Sempre informatico, Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. 3 persone sono state arrestate a Roma per tentata estorsione e lesioni aggravate dopo aver sfregiato permanentemente un uomo. Le indagini della polizia hanno svelato una violenta spedizione punitiva legata al recupero di crediti per lo spaccio di droga nella periferia est. La polizia di Stato a Roma ha neutralizzato una rete di spaccio sequestrando oltre 400 grammi di hashish e cocaina. La droga era già suddivisa in dosi per vendite rapide concordate via chat nascosta all'interno di auto nelle abitazioni dei pusher. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise d'Appello per Gian Davide De Pau, l'uomo che il 17 novembre 2022 uccise 3 donne nel quartiere Prati a Roma. Ex autista del Bossenese, la Procura Generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. Il Papa è in buone condizioni e ha ripreso a camminare, a celebrare la messa al Gemelli dopo l'intervento al polmone. Il decorso è regolare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana. La degenza dura da circa una settimana. Borse, quelle europee, aprono deboli e in calo, frenate da un'ondata di vendite nel settore dei semiconduttori, sullo sfondo dei risultati aziendali e degli indicatori sull'inflazione in Europa e negli Stati Uniti. Male piazza affari con il FTSE MIB a meno 0,27%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: La è un suono alto e squillante che scuote il mondo assonnato. La M ha la delicatezza delle labbra che si uniscono nella pronuncia. La O quasi non si sente. È il flebile sussurro dell'anima che esce dal corpo in cerca dell'altro.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Arabe De Palo come un pittore, 10 e 16 in diretta live su Dimensione Suono Soft. Ti piace live, eh? Così, live, anche un po' gutturale così, live. Vabbè, sembro il telegattone. Ecco, buona giornata, questa è la Radio del Benessere, tra poco torniamo con una giornata dedicata incredibilmente a quelli che si lamentano sempre, che gli va sempre tutto storto, no? Che tu trovi parcheggio e dicono, eh sì, ma quanto hai pagato? Oppure che adesso, pure se tu vincessi un milione alla lotteria ti direbbero, però vuoi mettere poi le tasse, che palle. Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Roma, al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop da vedere e provare, puoi esplorare la Terra attraverso le immagini dei satelliti oppure seguire le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi, Maker Faire Roma, un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.eu.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
10: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Presedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Presedil.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
12: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici.
6: sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
19: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
20: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
21: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
22: Grande Impero, il pane come quello di una volta, lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
23: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV, oppure piccoli SUV, perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
24: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
23: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
25: Nuova Jeep Compass, versione 1.6 ibrida. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vettura in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services, anche sabato e domenica.
26: Scopri la nuova Compass da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Jeep. Leonori.it.
27: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
28: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. MBArredamenti.it.
29: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
30: Dimensione suono soft.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E

0: Spandau Gold 10:40. Oggi è la giornata del lamento, il 15 ottobre, National Grouch Day, cioè la festa americana dei brontoloni, e tutti ne conosciamo uno. E praticamente quello che tu gli puoi dire qualsiasi cosa, quello che io amo chiamare l'ufficio complicazioni cose semplici, cioè tu gli dici una cosa e lui dice guarda ho vinto un milione alla lotteria, però le tasse, guarda che, dove, che bel posto di mare ti ho portato, però c'è troppa sabbia. Ma come c'è troppa sabbia, siamo al mare, ma perché? Allora, la curiosità psicologica che voglio dirti è che purtroppo, e devo dirlo proprio sottolineandolo, le informazioni negative spesso catturano più attenzione di quelle positive, cioè un commento sgradevole può restare in testa più di diversi complimenti, cioè diventiamo il cestino della spazzatura degli altri, di quelli che si lamentano sempre, basta, i risucchiatori di energia, i vampiri della nostra energia. Allora, oggi ti puoi lamentare se vuoi, 5 minuti però, concediti 5 minuti e metti mena laggiù proprio pesante, no? Che palle il traffico, il collega lamentoso, il computer lento, il caffè freddo, il vicino rumoroso, lamentati con convinzione, lamentati forte, anche artisticamente se vuoi, poi però devi scegliere una cosa che puoi sistemare o una cosa che oggi è andata bene. No, e quindi praticamente lamentiamoci tutti in questa giornata mondiale dei brontoloni, questa festa americana, quindi diamo adito a questa roba, poi però ci dobbiamo fermare assolutamente, dobbiamo riempire il cervello di sensazioni e di immagini positive. Comunque io immagino anche che, a proposito di immagini, che se ci fosse un campionato mondiale di brontoloni e uno arrivasse primo, gli danno la coppa e lui alla fine dice però la coppa potevate farla più grande.
1: Dimensione suono soft.

0: Somewhere Over the Rainbow, canzone che chiude la prima metà, la prima parte di questa mattinata, in questo giovedì 15 ottobre. Tra poco l'informazione, anche i 100 secondi del nostro direttore Enrico Mentana, e poi c'è l'ora con Segreti in Tavola e Francesca Romana Barberini.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin plin.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspetto.

0: Motors Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
1: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con

0: La storia. Porta Russa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
1: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
2: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
5: Spazioso,
6: confortevole,
5: perfetto per 5 persone.
6: Finiture di pregio,
5: guidabile da 49 euro al mese.
6: Splendida vista su città, piazza Duomo.
7: Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026.
8: Aperti anche sabato e domenica. Scopri nuova C3 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Citroen. Leonori.it.
9: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro e per alcune auto wallbox o manutenzione in omaggio, in più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
10: Sempre informati con Dimensione Tonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le aggressioni con la minicar nera a Roma, ha denunciati due minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti di polizia. Il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passa al tribunale dei minorenni, decisivo un meccanico per l'identificazione del mezzo. Controllo del territorio da parte dei carabinieri, specialmente nei luoghi della Movida sotto la lente Campagnano di Roma. Nel blitz dei militari sono state arrestate due persone per spaccio, sequestrate dosi di cocaina e hashish. La Guardia di Finanza di Roma ha denunciato un cittadino georgiano che guidava senza patente per la seconda volta in due anni, sequestrandogli anche l'auto. Fermato anche un connazionale irregolare e subito trasferito al CPR di Bari per la successiva espulsione dall'Italia. Lunedì prossimo, 19 ottobre, rischio stop per alcune linee periferiche della capitale a causa dello sciopero di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 proclamato dal sindacato USB. In una nota, Roma Servizi per la mobilità fa sapere che le linee gestite dall'ATAC saranno regolarmente in servizio. Presentato a Viterbo il Festival della Tuscia 2026, la manifestazione al via il 23 ottobre proporrà 8 concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi del capoluogo, un'opportunità per promuovere la città, ha detto la sindaca Frontini. Ed ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra d'Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi anche in Italia il tema

0: aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Amore è spazio e tempo misurati dal cuore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Strani Amori, Laura Pausini, anno 1994, dimensione sono soft, buongiorno, buon giovedì, le 11:20 in questo istante sulla radio del benessere. Tra poco ascolteremo anche i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, ma prima un consiglio ce l'ho io. Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 22.350 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito CarPoint e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
4: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
5: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
4: Grana, questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
6: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
12: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
13: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguarnieri.it.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
19: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
20: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
15: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
21: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
22: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci! Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la via abilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
23: Signore e signori, l'attesa è finita e arriva.

0: È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Europe Carry, dimensione suono soft. Segreti in tavola, pronto il nostro appuntamento del mattino, ce n'è anche uno al pomeriggio, ma non è che se ti perdi quello del mattino lo ascolti il pomeriggio, perché sono due contenuti inediti e assolutamente originali.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola, benvenuti di giovedì mattina. Naturalmente sapete che noi approfondiamo in maniera anche un po' divertita l'aspetto vinoso, lo facciamo in compagnia di un amico di Segreti in tavola, un appassionato esperto, lui è anche autore del libro Piacere Vino ed è Maurizio Dattero. Maurizio, bentornato.
3: Ciao Francesca, sempre un piacere ritrovarti ogni giovedì.
2: Il giovedì, eccoci qua, il GVD si parla di vino. Si parla di vino. Oggi di GVD ce ne andiamo in Toscana e parliamo di
3: Brunello. Oggi parliamo di Brunello, che è sempre un piacere, no?
2: Cosa seria.
3: Cosa seria, esatto, esatto. Sì, mi viene così, mi è venuto in mente di parlare di Brunello perché questo sabato che viene farò una degustazione dove metterò a confronto Barolo e Brunello, insomma, mettiamo in campo i giganti, e quindi ho pensato che poteva essere un'occasione carina quella appunto di dire un paio di parole sul Brunello di Montalcino, che credo sia risaputo, è uno dei vini più importanti d'Italia, conosciuto in tutto il mondo. Il Brunello anche negli Stati Uniti va fortissimo, ed è un vino che Maria è opportuno conoscere un po' meglio. Le basi per il Brunello, più o meno così come lo conosciamo oggi,

0: leggi sono state gettate alla fine, nella seconda metà del 1800, dal signor Clemente Santi, che era un farmacista in realtà, però era anche abbastanza facoltoso, e quindi si prese un po' così la libertà di divertirsi con la vite, e scelse di lavorare con una variante di Sangiovese che si chiama Sangiovese Grosso, che ha scoperto all'epoca era effettivamente la variante di Sangiovese che meglio si adattava alle condizioni che ci sono a Montalcino, cioè clima e suolo tipiche di quella zona. Il signor Santi poi ha avuto una lunga famiglia che poi si è unita alla famiglia Biondi, e da lì è nato il famoso marchio Biondi Santi. Adesso fa parte di un gruppo francese, però insomma è stato chiaramente il fondatore,
1: un simbolo. Esatto, certo,
0: esatto. Poi Brunello negli anni 60, nel 66 è diventato DOC, nel 1980 ha aggiunto la G, è diventato DOCG, una delle prime denominazioni in Italia ad avere questa garanzia aggiuntiva sul controllo del disciplinare, e lì la crescita è stata ancora più marcata, sono arrivate grandi aziende come Banfi, credo anche questa, insomma gli facciamo pubblicità, ma insomma
1: vabbè, stiamo parlando di nomi giganteschi, insomma non è la nostra pubblicità, esatto, che gli può cambiare qualche cosa.
0: Esatto.
1: Assolutamente.
0: E, visto che ho citato il disciplinare, giusto così per sapere qualche dato tecnico un pochino più specifico, per fare il Brunello di Montalcino si può usare solo uva Sangiovese, appunto il Sangiovese Grosso tra l'altro, e l'invecchiamento in cantina deve essere di almeno 5 anni, cioè vuol dire che tra la vendemmia e il momento della messa in vendita del vino devono passare almeno 5 anni, di cui 2 in botti di rovere, quindi insomma un disciplinare molto molto rigido che costringe i produttori a lavorare proprio in modo assolutamente approfondito sulla qualità.
1: Allora Maurizio, grazie mille per averci fatto fare questo viaggio, chissà quanto Brunello avranno bevuto al matrimonio di Damiano David Dove camera, non indaghiamo, non so, per ora
0: siamo
1: no vabbè, mi è venuta spontanea la cosa, ma noi ci sentiamo giovedì prossimo per continuare naturalmente a parlare di vino.
0: Volentieri.
1: Grazie, ciao, grazie a Maurizio D'Atro. Noi ci sentiamo invece più tardi, non mancate, qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: canzoni alla radio, quelle che trasmettiamo tutti i giorni, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, anche sulla nostra app, quella di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco l'informazione, poi accendiamo e attiviamo l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: Impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, start-up e ricercatori. Scopri il mondo del venture capital. Incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV
2: oppure piccoli SUV, perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, versione 1.6 ibrida. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services, anche sabato e domenica.
5: Scopri la nuova Compass da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Jeep. Leonori.it.
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
9: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wallbox o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
10: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
11: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
12: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
13: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni presso le nostre sedi. Gruppo Apolloni-Ghetti.com.
14: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Arista intera di suino italiano, 4,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
15: Spazioso, confortevole, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, Piazza Duomo
16: e miglior prezzo al metro quadro e su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026.
17: Aperti anche sabato e domenica. Scopri nuova C3 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Citroen. Leonori.it.
18: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
19: Buongiorno da Francesca Proietti. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise d'Appello per Gian Davide De Pau, l'uomo che il 17 novembre 2022 uccise 3 donne nel quartiere Prati a Roma. Ex autista del boss senese, la Procura Generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. Caso Emanuela Orlandi, oggi invece alle 13.30 a Palazzo San Macuto sarà ascoltato Gianfranco Cerboni, detto Gigetto, l'ex gregario del boss De Pedis. Sarebbe stato lui a portare Emanuela all'Eur prima del trasferimento a Tor Vaianica. Intanto cresce l'attesa sul lavoro del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri. In queste ore potrebbe essere reso pubblico dal RIS il risultato delle analisi del DNA in corso su 2 tracce biologiche rinvenute all'interno del flauto. non potrà entrare negli stadi e nei palazzetti dello sport per 2 anni, né avvicinarsi agli impianti cittadini nelle ore a ridosso delle partite anche nel comune di Alatri.

0: in provincia di Frosinone. Il provvedimento di DASPO è stato notificato nella mattinata dai carabinieri a un giovane del posto, già noto alle forze dell'ordine, destinatario in passato di altre misure di prevenzione. Il divieto riguarda tutte le manifestazioni sportive sul territorio nazionale, senza distinzioni di serie e categoria. E dopo 16 anni di attesa, il Teatro Valle riapre le sue porte ai cittadini. La conferenza stampa di apertura si terrà al Valle domani alle 12 alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del sovrintendente capitolino ai beni culturali Claudio Parisi Presicce e con la partecipazione dei vertici della Fondazione Teatro di Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Uno spettacolo per gli dèi, la vita di due innamorati.

0: Promessa, dimensione suono soft, l'ora è quella della decompressione che ormai conosci bene, più musica, meno chiacchiere per portarti in relax fino a ora di pranzo. Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi un esempio? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc, ora anche full hybrid, in pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire

0: Dire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. La musica che ami. Scelta da te.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
14: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
15: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
16: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. Fantasticomondo.it.
9: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
17: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99.

0: 9. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
4: Dimensione suono soft.

0: years old.
1: 7 years. Dimensione suono soft, l'ora della decompressione, quindi parlo più calmo, anche più caldo, anche più calvo, perché comunque lo sono, quindi non ridere, c'è Fabiana dietro le quinte che quando mi escono queste robe si trattiene, come quando eri a scuola praticamente e il tuo compagno discolo ti faceva ridere ma tu non potevi ridere perché sennò il professore ti metteva due, quel professore nel nostro caso è il microfono della diretta di Dimensione Suono Soft, perché se ti becca con la risata, mannaggia. Allora, come diceva Antonello Venditti, amici mai, perché amici mai, perché, eh? O no? Amici mai, eh? Facciamo un po' più di, eh?

0: Candle in the Wind, Dimensione Suono Soft, Elton John, chiude Sir Elton John l'appuntamento di oggi e anche la settimana per quanto mi riguarda, perché domani sarò a Milano fuori sede col colbacco, come noi volevamo seguire l'indirizzo, yeah. Va bene, pronti per lasciare spazio a Fabiana Sera, ma prima però un consiglio per te. Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga in pronta consegna tua a 26.950 euro, anche con microtasso al 3,95. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi!
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!

0: allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
1: Mille compie l'anni, ma il regalo te lo famo noi! Dal 12 al 24 ottobre, vienici a trovare al Mille Experience Center di Roma in via Barberini 24. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vive. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su Mille.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni presso le nostre sedi. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
9: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
10: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli.
11: Spazioso, confortevole, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, piazza Duomo.
12: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026.
13: Aperti anche sabato e domenica. Scopri nuova C3 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Citroen. Leonori.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
15: Da Francesca Proietti sarà inviato in giornata dalla Procura di Roma quella per i minori il fascicolo relativo all'inchiesta sull'aggressione all'attore Davide Iacopini e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre nei quartieri di Monteverde e Testaccio. Gli autori, rei confessi di 16 e 17 anni, sono stati individuati dopo le indagini dei carabinieri e della polizia locale, denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Una volta ricevuti gli atti, la Procura minorile, dopo l'apertura del fascicolo, potrebbe decidere di ascoltare due giovani, di disporre eventuali misure cautelari o chiedere di condurre ulteriori accertamenti. 8 arresti e 9 denunce, questo è il bilancio di un'operazione di controllo dei carabinieri di Roma ad Ostia. In particolare 5 persone sono state arrestate per detenzione ai fini di

0: e Guidonia Montecelio. Chiudiamo invece con la musica. Domani va in scena al Teatro Ghione alle 20:30 lo spettacolo a Beatles Orchestra, Lennon e McCartney, un viaggio musicale e teatrale della band I Beatles a Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: La Liverpooliana.
2: Non ho capito.
1: Era difficile, infatti non lo ripeterò mai più.
2: No, non ripetere.
1: Liverpooliana.
2: Liverpooliana?
1: Sì, si ha parlato dei Beatles.
2: Ho capito, ma questo è proprio... Vabbè, comunque buon pomeriggio.
1: Lei.
2: Allora, oggi parliamo delle case dei puffi. Tu vedi i puffi?
1: Quando avete delle case ho avuto un attimo di...
2: Ok, quanti erano alti i puffi?
1: Un tappo e poco più.
2: No, tre mele o poco più. Che cartone animato anni 80 vedevi tu, Francesco Cavuoto?
1: Il décolleté di Occhi di Gatto.
2: Ma ti piacciono Occhi di Gatto? Ho capito perché, che cosa...
1: L'ho appena detto, c'erano le tute di latex.
2: Ma ti piace anche... Ma no.
1: Pure la nonna di Occhi di Gatto.
2: Ma che la nonna di Occhi di Gatto? Ma tu, il Puffetta ti piaceva?
1: Sì.
2: Ma che cosa,
1: Matto? No, Puffetta non era troppo piccola.
2: Tre medio poco
1: e io avevo
2: più.
1: 9 anni per
2: vabbè comunque sì. Parleremo delle case dei puffi perché oggi è una giornata molto salutare che è qualcosa che non è il ciao salutare. È una cosa molto salutare.
1: Mi hanno scritto già gli ascoltatori Liverpooliana.
2: No e vabbè perché lui non sta molto bene, quindi scusatelo, siamo mortificati, hanno messo vabbè comunque
1: oggi parliamo di
2: cartoni anni 80 e soprattutto delle case dei puffi, quindi scriveteci qual era il cartone animato. Lui non conosceva Sarah, Lovely Sarah,
1: mai sentito.
2: No vabbè, Polo Memole
1: zero, questa andava a fragola.
2: Vai sul web e recupera tutte le puntate di Sarah Lovely Sarah, Priscilla Lavinia. Oggi pomeriggio, ciao, vattene. Ciao.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Chi ti ama ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia, ti disegna il giorno con le sue emozioni.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Perché ora lui non c'è, Cavuoto, però al 320 20 41 433 è arrivato un messaggio. Vabbè, a parte il grazie perché siamo spassosissimi. Sì, vabbè, lui è un po', insomma, va bene. Però se lo ricordano Sara Lovely Sara, vedi? E addirittura c'è un'amica che grazie a Sara Lovely Sara puliva anche meglio la stanza. Vabbè, questa cosa mi fa morire. Buon pomeriggio, sono Fabiana Sera. Se vuoi ti accompagno fino alle 17. Questa è Dimensione, sono Soft, la radio che ti ricorda anche tante cose interessanti, oltre a essere la tua radio del benessere. Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gasometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop da vedere e provare. Puoi esplorare la Terra attraverso le immagini dei satelliti oppure seguire le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.eu.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita.

0: vita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wall box o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
6: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
10: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
11: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
12: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Presedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Presedil.it.
13: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazio e tecnologico con 7 anni di garanzia e polizza furto incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni presso le nostre sedi. Gruppo Apolloni-Ghetti.com.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto, vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
16: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV, oppure piccoli SUV, perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
17: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
16: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
18: Nuova Jeep Compass, versione 1.6 ibrida. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services, anche sabato e domenica.
19: Scopri la nuova Compass da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Jeep. Leonori.it.
20: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte. MR.

0: auto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie.

0: splendore, Vasco Rossi con gli angeli nel primissimo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Abbiamo parlato con quel ragazzaccio di Francesco Cavuoto della Casa dei Puffi, tre mele o poco più erano alti i puffi e quindi stavano probabilmente in un fungo un bel po' grande. Ma perché? Perché Puffo Quattro Occhi cammina impettito con una pergamena sotto il braccio, no? Intento a spiegare a chiunque incontri che le loro case sono prodigi di architettura ecologica, e grande Puffo dalla sua casa osserva la scena con un sorriso calmo. Quell'ecosistema perfetto li ha protetti per anni dalle grinfie di chi? Dai, te lo ricordi perché li guardavi? Gargamella e anche Birba. I funghi non sono soltanto un ingrediente gastronomico eccezionale, ma rappresentano proprio l'ossatura invisibile dei nostri ecosistemi. Grazie alle reti miceliali, veri e propri canali di comunicazione verde tra le radici degli alberi, lo sapevi? E quindi celebriamo i funghi perché significa celebrare la biodiversità e la capacità della natura di riciclare la materia trasformandola in nuova vita. Dal punto di vista del benessere, poi, i funghi sono super cibi straordinari, sono ricchi di acqua, di antiossidanti, di vitamine del gruppo B, hanno tutto, beta-glucani, offrono un sostegno prezioso al sistema immunitario durante il cambio di stagione autunnale, cioè proprio di questi giorni. Mamma mia che buoni, portiamoli in tavola scegliendo varietà locali, biologiche, raccolte responsabilmente, mi raccomando, preparando perché no un piatto caldo e confortante, mitico risotto ai funghi porcini con un quintale di parmigiano, per quanto vi riguarda buonissimo, una zuppa di funghi misti ed erbe aromatiche o dei funghi saltati in padella con un filo di olio evo, buonissimo. È la giornata ideale per organizzare, magari, o per pianificare nel weekend una passeggiata rigenerante in un bosco vicino, praticando il cosiddetto bagno di foresta di cui ti parlo spesso. I funghi ci insegnano cosa? Che nei dettagli più nascosti e silenziosi della terra si nascondono i tesori più nutrienti per il corpo e lo spirito. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche da casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: poi dici che uno è ridondante, ma non è splendido, meraviglioso finire in questo bellissimo modo la prima ora insieme? Hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere, del relax, e arriva anche la regina The Queen Mina con l'importante finire. Prima delle news voglio ricordarti questo. Ottobre da Carpoint è il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai. Un esempio subito te lo faccio: Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro, anche con anticipo zero, interessi zero sulla versione Dark Line. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare.

0: strillare, la diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Mille compie l'anni, ma è regalo, te lo famo noi! Dal 12 al 24 ottobre, vienici a trovare al Mille Experience Center di Roma in via Barberini 24. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vive. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Miele. Scopri tutti gli appuntamenti su Miele.it.
2: Vieni a Maker Faire Roma e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Roma. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
3: Autoimport, a Roma dal 1950.
5: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
6: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
5: Grana, questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
7: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
12: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
13: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
14: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro. E Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma, gruppoautoequip.it.
15: Tutto è pronto! Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da C'è Lilly Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio. E dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52. C'è Lilly.it. Sabato 17 e domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9:19:30.
16: Spazioso, confortevole, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, piazza Duomo.
17: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026.
18: Aperti anche sabato e domenica. Scopri nuova C3 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Citroën. Leonori.it.
19: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Soundsoft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
20: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ha picchiato

0: sistema di intimidazioni utilizzate come strumento di recupero crediti. È il quadro emerso nel corso dell'attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, sfociata nell'esecuzione di 3 misure cautelari in carcere. L'episodio cardine che ha dato il via alle indagini risale al 6 luglio scorso, quando un uomo è rimasto vittima di una violenta aggressione consumata all'interno della propria abitazione in zona Centocelle, a seguito della quale ha poi riportato uno sfregio permanente al volto. La Procura Generale della Corte di Appello di Roma ricorre in Cassazione contro le assoluzioni dello scorso maggio nei confronti degli ex capi ultra imputati nel processo sulla scalata della Lazio, che sarebbe avvenuta a cominciare dal 2025. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sono le ragioni per le quali la sostituta procuratrice generale chiede alla Cassazione di annullare la sentenza, con rinvio per una nuova pronuncia. Chiudiamo invece con la musica. Questa sera e domani al Palazzo dello Sport i Pooh in concerto con il loro tour celebrativo Pooh 60, la nostra storia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 5-4 Fighting Superman, It's Not Easy. In realtà io più tardi ti parlerò di un altro supereroe che ha guadagnato l'onore di avere una città intestata, ma ora tra pochissimi minuti ti parlo di una bontà e un'eccellenza del cibo italiano. Mamma mia, mi sta venendo fame, ma intanto ho anche qualcosa di molto importante da ricordarti. Roma, una città dal respiro internazionale dove ogni angolo ha una storia e ogni casa ha un valore a dir poco unico. Vendere qui è un'operazione complessa, lo sai, che necessita di una competenza locale e strumenti globali. Colliers Progedil SPA è l'unione perfetta. 30 anni di esperienza radicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica tu stesso la qualità della loro consulenza. Se vuoi cambiare casa, il tuo futuro inizia su progedil.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
5: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguardieri.it.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile. Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
9: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
10: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20.30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
11: stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
13: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
17: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
18: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
19: Todis. Buongiorno convenienza.
20: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
21: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

James Blunt con High, poi dici che in Italia parliamo solamente di cibo. Signora mia, dunque è in corso a Bologna la 19esima edizione del campionato italiano del salame, che detto anche alle 14:37 ci fa venire ancora più fame. Ci sono un sacco di produttori, 63 in gara per la sfida finale, prodotti realizzati secondo ricette tradizionali, salami affumicati, piccanti, aromatizzati all'aglio, preparazioni dal gusto più delicato, varianti al mandarino, una selezione che racconta la varietà delle tecniche di lavorazione. Il tutto, se sei a Bologna, vai a Piazza della Mercanzia e godi anche veramente per noi. Ma si può parlare sempre di cibo in Italia? Sì che si può, perché abbiamo la cucina migliore del mondo.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pino Daniele con Amici come prima. Credo che in questo weekend mi regalerò il documentario, il biopic dedicato a questo meraviglioso, immortale artista che ci manca tantissimo. Intanto buon pomeriggio, ho scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, anche oggi la tua radio del benessere. Intanto devi rinnovare il look di casa, allora scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento sicuramente per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la tua casa, ci sono Lube, Creo, Moretti, Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tantissimi altri brand. E in più approfitta del mese Back to Store, acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castello Romano a Cecchina, in via Nettonese al chilometro 9. Sono aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. Per tutte le altre info puoi visitare mbarredamenti.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il

0: tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAEG 1,73%, valore futuro garantito 10.654 euro 80. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni presso le nostre sedi. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
7: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Pasta di semola Armando, 500 grammi, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
8: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
13: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30. Due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wall box o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
14: Ecco le news, sempre informatiche, ogni missione sono soft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
15: Pomeriggio da Francesca Proietti. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo a Gian Davide De Pau, imputato per il triplice omicidio delle prostitute nel quartiere Romano Prati. L'imputato per la prima volta era presente in aula. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno ribadito la sentenza di primo grado emessa il 20 novembre scorso dopo che una perizia psichiatrica aveva stabilito la capacità di intendere e volere al momento dei fatti. È stata secretata l'audizione di Gianfranco Cerboni, che viene sentito oggi davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. È stato proprio Cerboni a chiedere di parlare in seduta segreta. In apertura dei lavori, il presidente della commissione d'inchiesta, prima di interrompere la pubblicità dei lavori, ha dato conto all'organismo parlamentare del sopralluogo svolto l'8 ottobre scorso insieme a una delegazione dell'organismo parlamentare nel condominio di via

0: Mai inoltre tra le province con il maggior numero di vittime in monopattino, che sono 3, lo stesso numero registrato a Torino. Infine il teatro, da domani al Brancaccio Luca Argentero in È questa la vita che sognavo da bambino, scritto da Gianni Corsi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: C'è Daido con Life or Rent, la sua voce angelica ci guida in questo bellissimo primo pomeriggio su Dimensione Suono Soft. Tra un po' momento culturone, attenzione, perché come ogni giovedì la seconda Good Life è dedicata ad un proverbio, ad un modo di dire, ad una parola presa in prestito dalle altre lingue, molto interessante. Dai, oggi lo conosciamo, dai, continua tu, io inizio. Una mano lava l'altra, continua, dai, che lo conosci. Intanto ti ricordo una cosa molto molto interessante: ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford e tu hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Ti faccio subito un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a soli 22.350 euro anche con micro tasso al 3,95%. E allora cosa aspetti? Non perdere altro tempo, vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da 25 anni con ING. Puoi?
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Spazioso,
6: confortevole,
5: perfetto per 5 persone.

0: finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, piazza Duomo
1: e il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026.
2: Aperti anche sabato e domenica, scopri nuova C3 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Citroen. Leonori.it.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Legnarte. Prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com. Il calore dell'artigianato.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
12: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
13: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
15: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV
16: oppure piccoli SUV, perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
17: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
15: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
18: Nuova Jeep Compass, versione 1.6 ibrida. Impossibile da imitare. Solo a ottobre e tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Anche sabato e domenica.
19: Scopri la nuova Compass da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Jeep. Leonori.it.
20: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

0: Eddie Brickell con Circle. Buon pomeriggio a tutti, ma laviamoci le mani, una mano lava l'altra, come dice il proverbio. Ma perché è così importante lavarsi le mani? Beh, è uno dei gesti più semplici e scontati delle nostre giornate. Intanto protegge, previene, cura. Nella giornata mondiale dedicata a questo gesto proprio oggi, ti parlo di un proverbio: una mano lava l'altra, continua tu, e tutte e due lavano il viso, che celebra la reciprocità e la sinergia sociale, no? Ricordando, è una similitudine, è una metafora, ricordandoci che il sostegno vicendevole eleva l'intera comunità, consentendo a tutti di raggiungere una purezza e una serenità superiori, rappresentate appunto, come ti dicevo poc'anzi, metaforicamente dal viso pulito, e tutte e due lavano il viso. Torniamo indietro, andiamo alla classicità greco-latina, che sempre lì andiamo a finire. Siamo nel V secolo avanti Cristo, pensa, il commediografo greco Epicarmo scrive: una mano lava l'altra, e punto, perché non esisteva il resto. L'espressione è poi immortalata nel mondo romano da Seneca, e questo lo conosciamo, con la famosa formula manus manum lavat. Il verbo latino lavare non indicava però soltanto la pulizia fisica, ma un vero rito di catarsi ed etica sociale. L'evoluzione linguistica ha poi varcato i confini nazionali. Gli inglesi anche usano one hand washes the other, ovvero la stessa cosa. Tuttavia la geniale poetica aggiunta italiana "e tutte e due lavano il viso" arricchisce la massima di una dimensione etica unica. Una curiosità storica: nella Roma antica, prima dei banchetti, il gesto rituale di lavarsi le mani a vicenda con acqua profumata non era un semplice atto igienico, ma un patto di fiducia, d'alleanza. Oggi ricorda che la cooperazione autentica rigenera la mente e coltiva relazioni trasparenti e luminose, appunto, di fiducia. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno.

C'è Vasco Rossi con Ciao nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ci sono io, Fabiana Sera, con te fino alle 17. Ci sei tu che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, del relax, la radio che ti dà un sacco di contenuti anche sul suo sito dimensionesuonosoft.it. Ci sono i podcast, c'è l'oroscopo, ci sono le bio di chi ti accompagna durante tutte le tue giornate. Siamo anche in addirittura d'arrivo della nostra settimana con il nostro grande weekend, veramente molto molto bello. Prima delle news voglio ricordarti questo: devi rinnovare la cameretta dei ragazzi, scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio dal 1981, il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore.

0: Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tantissimi altri brand. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta al Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Sono aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. Per tutte le info mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Tutto è pronto! Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da C'è Lilly Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio. E dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52. Cellilli.it. Sabato 17, domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9:19:30. Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
11: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
12: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
13: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
14: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Polloni Ghetti, concessionario ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAEG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni presso le nostre sedi. GruppoPolloniGhetti.com.
15: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Latte centrale del latte di Roma UHT, 1 litro, 79 centesimi. Iniziativa carrello stop rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
16: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault.

0: Reuters. Le condizioni del Papa con il bollettino dei gemelli. La radiografia mostra la buona ripresa del polmone operato. È cominciata anche la fisioterapia, così il bollettino dopo l'operazione di martedì. A Papa Leone, lo ricordiamo, è stato asportato un tumore maligno al polmone destro. Quarticciolo, operazione decoro e legalità, carabinieri e Dater insieme per il ripristino del decoro urbano nel quartiere. È stata avviata infatti la cancellazione delle scritte offensive e deturpanti sulle facciate dei palazzi nei pressi delle piazze di spaccio, un intervento concreto per restituire spazi di vivibilità ai cittadini e ai bambini del quartiere. Beneficenza Castel Romano Design Outlet, domenica 25 ottobre arriva la Sausage Walk Italia, la passeggiata dei Bassotti and Friends. Attesi centinaia di amici a quattro zampe per una sfilata dal centro di Castel Romano all'oasi affiliata WWF. Ci sarà anche una raccolta fondi solidale per l'associazione Bassotti e poi più. Testimonial d'eccezione il conduttore Roberto Giacobbo con i suoi amatissimi Bassotti. Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 10:30 in Piazza del Dinosauro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te. Felici di essere insieme. Parlando. Senza dire nemmeno una parola.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: C'è Laura Pausini nel pomeriggio di Dimissione Sono Soft. Io tra un po' ti parlo di una cosa bellissima. Se hai in programma di andare a New York, sappi che ora anche Spider-Man ha una sua via. Te ne parlo tra poco, perché intanto ti parlo di una cosa per cui manca pochissimo tempo, perché dal 23 al 25 ottobre torna Maker Fair Rome al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop da vedere e provare, e tu puoi esplorare la Terra attraverso le immagini dei satelliti oppure seguire le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Rome, un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola. Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte, in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wallbox o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto. Todis. Buongiorno convenienza.
16: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada.
14: Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
16: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
19: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: È finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.
2: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

tu stia pianificando un viaggio a New York oppure no, ti dico che c'è una bella novità. Se ti piacciono i Marvel, i cartoni, i fumetti Marvel e i film dedicati ai supereroi, perché a New York hanno appena inaugurato una strada dedicata a Spider-Man, ovvero a Peter Parker, che nei film abita nel Queens, in questo quartiere all'incrocio tra Ingram Street e Ascan Avenue, lì dove nei fumetti Marvel al civico 20 proprio abitava l'Uomo Ragno. La coincidenza è che proprio in quel civico ha abitato la famiglia Parker, e vabbè, insomma, il caso qualcuno dice che non esista. Buon pomeriggio a tutti, questa è Dimensione Suono Soft, arrivano gli ABBA con Dancing Queen.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: 1 a 10 quanto è bello questo disco di Gautier, Somebody That I Used To Know, a chiudere il nostro appuntamento del giovedì 15, le idi di ottobre, signora mia, abbiamo quasi scapolato la metà di questo bellissimo primo fresco mese dopo post estivo. Siamo pronti anche per le news e dopo i saluti.
1: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Stiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
2: Spazioso, confortevole, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40. Anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026.
4: Aperti anche sabato e domenica. Scopri nuova C3 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Citroën. Leonori.
5: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni presso le nostre sedi. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
10: Autoimport, a Roma dal 1950.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendevo l'offerta.
16: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
17: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV, oppure piccoli SUV, perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
18: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
17: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
19: Nuova Jeep Compass,

0: Pomeriggio da Andrea Soprani, un 28enne residente a Castelnuovo di Porto è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver perseguitato e aggredito l'ex fidanzata, una ragazza di 20 anni, arrivando a febbraio 25 a provocarle una frattura al volto che ha richiesto un intervento chirurgico. Dopo la rottura avrebbe continuato a minacciarla e a perseguitare anche il nuovo compagno. «Ho un esercito dietro di me, fai una brutta fine», ha detto al nuovo compagno della ventenne. Un corteo studentesco con tanto di tende al seguito con partenza da Piazzale della Minerva alla Sapienza si è svolto oggi nel primo pomeriggio. La mobilitazione è stata organizzata dai collettivi studenteschi, tra cui Cambiare Rotta, per protestare contro le problematiche legate al diritto allo studio, al caro vita, all'emergenza abitativa e agli sfratti che colpiscono gli studenti universitari provenienti da zone di guerra. E domani il sindacato SISA ha indetto uno sciopero che coinvolgerà docenti, dirigenti e personale ATA, mentre sull'onda delle proteste in Francia studenti e studentesse non entreranno in classe. La regione ha approvato il bando pubblico relativo agli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale della regione Lazio 23-27. Messi a disposizione 10 milioni di euro per sostenere la diversificazione delle attività delle imprese agricole, favorendo nuove opportunità di reddito, lo sviluppo dell'economia rurale, la valorizzazione delle eccellenze del territorio. I finanziamenti potranno per esempio sostenere interventi nel settore dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'olioturismo. Domani va in scena al Teatro Ghione alle 20.30 lo spettacolo A Beatles Orchestra, Lennon e McCartney, un viaggio musicale e teatrale della band I Beatles a Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Andrea, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Se vuoi ci sentiamo per il nostro Thanks God It's Friday della seconda e ufficiale metà di ottobre, sempre domani a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ma che dolce inizio la voce di Alicia Keys con Fire and Got You su Dimensione Suono Soft. Sono le 17:17. Questa è la tua radio del benessere. Io sono Roberto e dopo Fabiana Sera anche oggi ti accompagnerò fino alle 21 con i nostri successi di ieri e di oggi. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. Non rischiare. Per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedil S.P.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
9: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
10: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
11: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
10: Grana, questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
12: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
13: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
16: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
17: Lo voglio.
16: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
18: Lo prometto.
16: Vi dichiaro uniti per sempre.
19: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
20: Todis, buongiorno convenienza.
21: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
22: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
23: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Fiori.it.
24: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
25: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
24: Dimensione Suono Soft.

0: piace tantissimo ogni giorno farti ascoltare anche un'infinità di classici. 1977, John Paul Young con Love is in the Air. 17:38 minuti. Ora ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Conoscete il frigorifero solidale? È un bellissimo progetto di economia circolare che restituisce anche dignità alle persone, dimostrando che recuperare il cibo non significa soltanto evitare di buttarlo, ma creare anche nuove opportunità di solidarietà. È nato a Torino nel 2025 nel mercato di Porta Palazzo grazie a una collaborazione tra Cookies and the Food e Banco Alimentare. Per scoprire quali sono le peculiarità del progetto e capire anche se possiamo contribuire, come contribuire, abbiamo invitato a Segreti in Tavola Alessandro Pessana, responsabile del progetto Cookies and the Food. Alessandro, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, Alessandro, cosa rende Frigorifero Solidale diverso dalle altre iniziative di recupero alimentare? Poi, perché avete scelto di trasformare le eccedenze appunto del mercato in piatti freschi pronti da consumare?
3: Quello che rende il Frigorifero Solidale diverso dalle altre iniziative di recupero alimentare è la

0: modalità è l'obiettivo che si pone. La modalità, in quanto richiede l'intervento di tre capisaldi, tre pilastri fondamentali, che sono un'azienda o un capofila che decide come procedere, come agire nel territorio, e soprattutto è fondamentale un ente del terzo settore che è in grado di poter distribuire i cibi pronti, e una realtà specializzata nel recupero della trasformazione delle eccedenze. Quindi sono tre attori fondamentali per questo progetto. Quindi già questo rende diverso dalle altre iniziative, perché è un rapporto di relazione territoriale del profit e il no profit, quindi una collaborazione importante e diversa rispetto ad altre realtà.
1: Certo, voi avete già un modello sperimentato e il disciplinare per replicarlo. Quindi quali sono i passi concreti che un'impresa o un ente del terzo settore deve compiere per portare Frigorifero Solidale nella propria
0: città? Certo, come noi diciamo spesso che la nostra attività di Cookies and Food non ha come obiettivo quello di creare tanti frigoriferi a nostro brand. Noi non facciamo e noi non vendiamo frigoriferi, e il nostro obiettivo invece è solo risvegliare l'attenzione sullo spreco alimentare, quindi cercare di dare un aiuto a chi ha intenzione di poter lavorare con le proprie mani, con le proprie realtà, per ridurre lo spreco. Noi abbiamo creato un disciplinare realizzato insieme a un tecnologo alimentare, quindi una struttura seria che rispetta tutte le regole alimentari e disciplinari che ci sono in Italia, e che comprende tutti gli aspetti fondamentali nel poter realizzare questo progetto.
1: Alessandro, ti ringrazio per aver raccontato appunto il progetto di Frigorifero Solidale. Noi siamo sempre a disposizione per racconti di questo genere. Ti auguro una buona serata. Ciao.
0: Grazie mille a voi.
1: Grazie ad Alessandro Pessana, responsabile del progetto Cookies and the Food, e noi ci sentiamo domani. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: Quei dolci momenti che ogni giorno puoi vivere qui con noi su Dimensione Suono Soft, duetto storico Anna Oxa e Fausto Leali con Ti Lascerò. 17:53 minuti e quindi tra poco tornerà la nostra redazione.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi!
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Mille compie l'anni, ma il regalo te lo famo noi! Dal 12 al 24 ottobre, vienici a trovare al Mille Experience Center di Roma in via Barberini 24. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vive. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su Mille.it.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia Plin Plin.
9: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
15: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
16: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV, oppure piccoli SUV, perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
17: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
16: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
18: Nuova Jeep Compass, versione 1.6 ibrida. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services, anche sabato e domenica.
19: Scopri la nuova Compass da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Jeep. Leonori.it.
20: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
21: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
22: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro. E Cupra Formentor Motor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
0: Omoda e JQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E questo mese da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di buoni carburante e 3 anni di bollo in omaggio in caso di finanziamento. Scopri Omoda e JQ da Autostar Flaminia.
1: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wall box o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
23: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Paolo, uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Il Papa ha ricoverato al Gemelli. Nel contesto della ripresa dell'attività lavorativa, questo pomeriggio ha incontrato Monsignor Paolo Rudelli, sostituto della Segreteria di Stato della Santa Sede. Lo fanno sapere fonti vaticane. Intanto, secondo il bollettino dell'ospedale,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cosa me ne faccio di una quotidiana bellezza? Voglio che le cose mi sorprendano, mi lascino senza fiato. Voglio il difetto che rende uniche le cose.

date appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Per il mio cuore basta il tuo petto. Per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,